0: Meine Bo-Bo-Bo hannen alla
1: Tommy, Tommy
0: Eja ma hjau ni hjau mo alla
1: Tommy, Tommy
0: Eja ma o-wei ka bo-hone hela

anche alla, hanno lo vale come a me e lei, hanno lo vale come a me e lei. I che ho lì, ho un hale, ho un hale,